nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: je Sixpack.
1: Sixpack na Caprisu.
2: Na Caprisu.
3: E te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. E te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. E te. Quasi una nega